che cazzo te rifica, che sove per ci prende, ma sbatte che aspetta, lo sai, bravide, fai mi per fare tutto.